0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Sol FM.
2: El ritmo de tu verano.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendo.